Lare lare la, it's chigya chigya mate mirya mirko mirko. It's chigya chigya mate mirya mirko mirko. Lare lare la, lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare lare